Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Steve Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

Ciao, ciao, ciao amici, eccoci di nuovo qui online dopo, reduci dalla puntata zero di Joe on the Road. Beh, insomma ragazzi, dai, non è andata poi malissimo, pensavo peggio, vi dico la verità. Beh, certo, sono ancora un attimino arrugginito, ma col tempo, dai, pensiamo di prenderci un attimino la mano. Va bene, allora, l'avete sentita la puntata, la puntata zero? Vabbè, insomma, se ve la siete persa, comunque nel nostro palinsesto troverete di sicuro, ammesso che lo desideriate, ammesso che desideriate farvi del male, troverete di sicuro delle repliche. Allora, siamo pronti con un nuovo palinsesto che è già pronto e sì, in arrivo, eccolo qua, pronti, via! Allora, ieri siamo partiti con un brano del 1979 e oggi non vogliamo essere da meno, per cui ribadiamo 1979, cambia naturalmente la musica, Sister Sledge, We Are Family. Ragazzi, la musica gloriosa di quegli anni, un po' di rhythm and blues, questo grande pezzo composto e prodotto da Bernard Edwards e Neil Rogers.

0: siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito alla puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto. Adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.
1: Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens.

Assolutamente un genio questo ragazzo, Stromae, con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche. Non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video, sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carrel, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

Beh, davvero era il magic moment quegli anni dei fratelli Gibb, i Bee Gees, tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su, comunque. Intanto, Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? In questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. There is a star that lights the road. È la volta di Alistair Griffin in Jazz Drive.

Splendida canzone di Alistair Griffin in Just Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che insomma, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José, e questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in Un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone che allora erano assolutamente desertiche, erano solo un paesino di pescatori sul mare o poco più, adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

Ma è uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland, a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno, in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi, va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua, Never Knew Love Like This Before.

È davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, il discorso Spagna. Beh, certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò.

0: Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, solo che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto, e naturalmente automobili, eccetera, e fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è, e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote, ma senza motore, in biciclette, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su. E da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque, insomma, ci siamo capiti.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not so motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, Road You never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
0: Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Billy Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo.

Beh ragazzi, questo video, se non l'avete ancora visto, dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh, lui le riaccende anche sul suo passato. Proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile, reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

Eh no, hai proprio ragione, Max Pezzali, con un deca, ma neanche oggi si può più andar via e non ti basta neanche in pizzeria. È proprio vero. Sante parole, sante parole. Vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky, davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 e da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, Cougar, ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, John the Road. Human Will.

John Cougar Mellencamp, un grande rocker nordamericano che qui abbiamo ascoltato con The Human Wheels, un bellissimo brano che da un po' mi mancava, devo dire. E dire che era uno tra i miei preferiti di allora. Va bene, da un grande rocker nordamericano a un grande rocker italiano, Ivan Graziani, con un brano, forse non il suo più famoso, ma di sicuro uno tra i suoi più belli. Fuoco sulla collina.

0: grandissimo chitarrista Ivan Graziani dall'Abruzzo, abruzzese era, Ivan Graziani con furore qui con il fuoco sulla collina. Ragazzi, per oggi è tutto, dobbiamo chiudere, siamo drammaticamente in ritardo. Io vi saluto, vi ringrazio. Joe on the road torna alla prossima puntata, ma non ci sono solo io, perché sì, si sta scaldando in panchina anche anzi è una voce che sicuramente riconoscerete subito, si sta scaldando in panchina e a breve arriverà, non posso spoilerare nient'altro. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi saluto, torneremo presto di nuovo, mi raccomando rimanete sintonizzati su Joe on the Road e naturalmente su Radio Fausto. Ciao!
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso. Settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io. E questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli, viaggi on the road che possiamo compiere, quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

siamo partiti con una grande carica oppure no, eh? Questi erano Michael Bublé, grande crooner canadese, e il mitico Bryan Adams assieme in questo brano che si intitolava After All, ed era il nostro primo pezzo che ci siamo sparati oggi, come primo brano del nostro John the Road alla settima puntata. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, un brano di tutt'altro tenore. Un po' di anni fa, Claudio Baglioni ci cantava La vita è adesso.

0: Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna.
1: Come potrei essere?
0: E questa, beh, cambio tutto. Da True Blue

Ma che furore fece questo brano nell'87? Eh sì, La Isla Bonita, tanta roba ragazzi. Madonna, quindi, dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Rise and Trace.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demistrusso, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Ovviamente furono invece fermati in Francia. E beh, lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò proprio con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi vabbè, dopo loro così proseguirono, dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

Dolci momenti che ci hanno cantato Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

The Adventure, Send My Heart. Bella questa canzone, Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Mides, davvero incredibile. Qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John qui assieme in questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, è bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista Rom.

cambierà. Cambierà, cantava Neffa. E ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Chef, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, vabbè, sono tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest-nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Erzard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi il ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tosere per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Geffe, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

Avevamo anche Nek oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Congilupi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, eh? Prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo. Beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tozeur.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. E, vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. E, dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo del film, dei film di Star Wars, e non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Steve Winwood, Higher Love. Allora, dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè. Comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh, ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma, ma non è proprio da tutti, no? Perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondule dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, e mi sa che questa sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi, la nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi, ciao e grazie a tutti, ciao raga!
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

Eccoci, eccoci di nuovo, siamo online? Sì, siamo online. Saluto tutti, Giorgio Pongiluppi è di nuovo qui, dice ancora, me lo dice spesso anche il buon Claudio. Va bene, dai, quando c'è la passione per così trasmettere buona musica, mi auguro, e anche per condividere qualche informazione. Naturalmente nel John the Road, il titolo di questo programma, qualche informazione si riferisce a luoghi, a località, a itinerari, a percorsi, beh, insomma, che possono interessare a tutti noi viaggiatori, overlander in particolare. Allora, ciao a tutti, Radio Fausto Web, naturalmente, Giorgio Pongiluppi, altri 60 minuti assieme. E partiamo subito con Enrique Iglesias e la sua Tired of Being Sorry. Buon ascolto!

Va bene, dai, abbiamo iniziato già con il vibe giusto, no? Come dicono quelli bravi. Enrique Iglesias, uno dei suoi grandi successi, Tired of Being Sorry, che ci siamo ascoltati subito nel nostro primo brano del nostro Joe on the Road, giunto ormai alla decima puntata. Invece questa in sottofondo è un brano di un'atmosfera completamente diversa. Colonna sonora di James Bond, Spectre. Abbiamo Sam Smith.

ci siamo immersi in questo potentissimo brano nelle atmosfere così di James Bond e il suo Spectre. Questa era la colonna sonora di Sam Smith, Writings on the Wall. Momento flashback, un vecchio brano di una grande cantante italiana. Ornella Vanoni ci canta Vai Valentina.

Un grandissimo brano abbiamo ripescato da Ornella Vanoni, da questo suo mitico album 2301 parole, 1981, e questa era Vai Valentina. Allora, oggi ci occuperemo di una zona molto bella, molto interessante, facilmente raggiungibile dall'Italia. Parliamo, ragazzi, dell'Alsazia. Ci troviamo in Francia, ma a ridosso del confine con la Germania. Dopo magari approfondiamo. Luoghi davvero incredibili. Tanto abbiamo Barbara Streisand, Woman in Love.

Che voce questa di Barbara Streisand. E che brano, questo creato per lei dal grande Barry Gibb, il più grande dei fratelloni Gibb. Va bene, ci siamo ascoltati anche questa Woman in Love, un grande successo, anche questo degli anni Ottanta. Allora ragazzi, stavamo dicendo di questa terra magica, l'Alsazia, vicino appunto al fiume Reno, che scorre proprio da quelle parti e che divide praticamente un po' la Francia, questa zona della Francia, alla Germania. Infatti le influenze tedesche sono notevoli anche in questa parte. Tra l'altro devo salutare anche diversi ascoltatori che abbiamo così dalla Germania, incredibilmente Radio Fausto riesce a bucare anche da quelle parti. Va bene, allora Alsazia, devo dire, una terra incredibile con alcune perle dove assolutamente non si può di certo mancare, se intendiamo fare una capatina. Io l'ho fatto qualche anno fa, di un 4 giorni da quelle parti, e poi magari vi dirò i paesi da non perdere assolutamente.

0: ciao.
1: Abbi un po' di pazienza, patience, ci cantavano i Take That oggi al Joe on the Road, giunto alla decima puntata, ragazzi. Allora, stavamo dicendo dell'Alsazia, di questa zona davvero fiabesca, con queste case a graticcio. Ragazzi, dovete assolutamente visitarla. Vi consiglio, anzitutto la sua capitale per eccellenza, Colmar, ma non solo, perché poco più a nord, ma proprio questione di pochissimi chilometri, altri villaggi forse ancora più fiabeschi di questa terra, la cosiddetta terra delle cicogne, Rikewir e Ribuwil. Segnatevi queste località, assolutamente. Abbiamo 7.

Allora segnatevi questa zona, ragazzi, perché è davvero spettacolare. Io ho fatto un viaggetto in moto da quelle parti, quattro giorni piuttosto intensi, perché poi oltre a visitare le località appena citate mi sono spinta anche un po' più a nord a visitare anche la Petite France, il quartiere tipico, similare devo dire anche ai villaggi precedentemente menzionati. Sto parlando di Strasburgo, un quartiere di Strasburgo, ragazzi, che non potete perdere. Siamo al confine tra le regioni dell'Alto e Basso Reno. Va bene. Ragazzi, musica italiana, una parentesi, ci vuole. Pino Daniele dal mitico Nero a metà, quando chiove, eh?

Beh sì, a ben pensare quando chiove, insomma, anche in quell'occasione prendemmo un po' d'acqua in quel bellissimo viaggio appunto in quelle terre, in Alsazia. Davvero, davvero importante come viaggio e soprattutto anche molto molto importante anche sotto l'aspetto così delle immagini per gli amanti, non lo so, della fotografia, dei video, i videomaker lì credo potranno sbizzarrirsi. Allora ragazzi, un altro brano italiano di un altro grandissimo musicista, parliamo di Angelo Branduardi, una canzone che scrisse per lui Giorgio Faletti, L'apprendista stregone, ora a Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Grande musica d'autore oggi a Radio Fausto, la grande musica italiana d'autore con anche Angelo Branduardi, con questo bel brano scritto per lui dall'amico Giorgio Faletti. Va bene, allora abbiamo anche ascoltato l'apprendista stregone. Beh, allora aspettate un attimo, sì, siamo in chiusura, ma del solo secondo slot, perché il nostro programma, il John the Road, va avanti. E intanto abbiamo Gavin DeGraw.

Gavin DeGraw con la sua Chariot in chiusura del nostro secondo slot. Ragazzi, ancora vi ricordo l'indirizzo mail a cui potete scrivere per indicarci, anche perché no, una qualche selezione musicale: radiofaustoweb@gmail.com. Potevano o non potevano i Rolling Stones farci visita nel nostro Joe on the Road con questo brano memorabile? Angie, Rolling Stones, Radio Fausto.

Ed ecco anche Rolling Stone farci visita con questo memorabile brano del passato, Angel. Proseguiamo, sempre nel terzo slot, il nostro Joe on the Road. E ora The Bangles.

Beh, chi non ricorda le Bengole, questa loro bellissima ballata, Eternal Flame, la loro fiamma eterna. Allora, ci eravamo prima lasciati parlando di questa ragione incredibile dell'Alsazia. Da quelle parti, ragazzi, annotatevi anche, perché no, oltre, vabbè, ovviamente a Colmar, a Ribeauvillé, Riquewihr, questi villaggi poco distanti, anche il castello di Hoedt-Koningsberg. Ve l'ho pronunciato bene. Vabbè, è un castello bellissimo che è retto su un promontorio che domina la pianura sottostante. Proseguiamo ancora però con la musica. Abbiamo Charlie Puth, Radio Fausto, in One Call Away.

Charlie Puth, One Call Away. Allora siete pronti a partire per l'Alsazia? Ma sì, dai, voglio dire, tanto la brutta stagione, il cattivo tempo, ormai ce lo siamo, speriamo, lasciati alle spalle. Andiamo avanti? Abbiamo uno degli ultimi brani cantati da quella grandissima voce, quale essere Céline Dion.

Lying Down, sdraiato, beh, è una canzone che un po' testimonia un momento davvero difficile, questo per questa grandissima cantante che è da un po' che di fatto si è ritirata dalle scene. Vabbè, peccato, speriamo di rivederla presto in forma. Ultimo brano, ragazzi, ci salutiamo. America, Sister, Golden Air. Giorgio Pongilupi vi saluta, alla prossima.

0: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

Ben ritrovati a tutti, eccoci di nuovo assieme per una nuova puntata di Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi, di nuovo assieme a voi per i prossimi 60 minuti. Sono successe tante cose alle nostre così ultime puntate del nostro programma. Abbiamo parlato di tanti luoghi, oltre che naturalmente esserci ascoltati della buona musica. Beh, insomma, recentemente cos'è che avevamo così accennato al Marocco, un paese davvero straordinario. Beh, più che altro per le traversie dei miei viaggi in quella terra. E oggi invece ne riparleremo approfondendo, naturalmente parlando delle cose essenziali, cioè dei luoghi di questo incredibile paese. Va bene, partiamo intanto con la musica. Tornano a farci visita i Boyzone con il loro brano, un grande successo di qualche anno fa. Li riascoltiamo in Picture of You.

Beh, allora, contando bene, siamo già alla undicesima, se non vado errato. Sì, questa è l'undicesima puntata del Joe on the Road e insomma, ci siamo fatti un po' di compagnia ultimamente su questa piattaforma Radio Fausto Web, la web radio. Allora ragazzi, stavamo dicendo del Marocco, di questi luoghi incredibili. Beh, partiamo con il menzionare una strada che parte da Marrakech e raggiunge semplicemente Ouarzazate, attraversando un passo di montagna piuttosto importante, 2500 metri, il Tizintichka. Beh, ne parleremo perché è una strada davvero bellissima, però nel frattempo nel sottofondo abbiamo già Belinda Carlisle che incalza con la sua Summer Rain, cioè la sua pioggia estiva. Ce l'ascoltiamo e poi torneremo di nuovo a parlare di questo luogo.

Belinda Carlisle con la sua Summer Rain, ce la siamo ascoltata oggi quasi in apertura del nostro Joe on the Road. Beh, vi stavo dicendo di questa strada, di questo percorso davvero mitico, meraviglioso, che porta appunto da Marrakesh fino a una città altrettanto bella, Ouarzazate, siamo sì nel sud ormai del paese. Bene, io questa strada la percorsi pare due decadi fa addirittura in moto, pensate, addirittura in inverno durante le vacanze di un Natale, ce ne andammo in Marocco, io, la compagna, il fratellone e sua compagna. Beh, al di là dei problemi di affidabilità che riscontrammo sul posto sulla moto del fratellone, devo dire che rimasi quasi scioccato nel vedere queste montagne, questa terra rossa, le cime, le vette innevate e in fondo invallata, questo verde rigoglioso, queste palme, è davvero degli scorci incredibili.

Bella, bella, bella, Phoenix, If I Ever Feel Better, ce la siamo ascoltati oggi nel programma di Giorgio Pongilupi, il John the Road, Radio Fausto sempre, questa è la sintonia giusta, raga, ecco. Dunque, allora, sulla discesa di questo incredibile percorso, beh, troverete anche delle, così, delle deviazioni, volendo, molto, molto affascinanti, altrettanto, così, degli scorci davvero imperdibili con i villaggi, come i villaggi di Telue, eccetera. Ma soprattutto la mitica Ait Benaddou, quasi, beh, insomma, a poche decine di chilometri dall'arrivo di Tapa a Ouarzazate, il villaggio dove è stato girato anche il Te nel deserto, eccetera, eccetera. Musica d'autore a questo punto sul John the Road, la colonna sonora di un grande film, Into the Wild. Abbiamo Eddie Vedder.

Grandissimo brano questo di Eddie Vedder e grandissima colonna sonora in generale di questo bellissimo film, un film culto direi quasi, anzi sicuramente quello prodotto da Sean Penn, e dove appunto narrava la storia vera peraltro di questo ragazzo che mollò tutto, gli studi e tutto quanto per percorrere così un viaggio in solitaria fino in Alaska. Insomma, una storia non particolarmente felice se vogliamo, ma davvero così interessante e così piena di umanità, diciamo così. Va bene ragazzi, allora questo è il nostro primo slot, sta per terminare, ma torneremo davvero a brevissimo, pazientate ancora un po' e saremo da voi. È la volta di un grande classico sul John the Road, Kansas, Dust in the Wind.

Ebbene, un grande classico, qui il nostro Joe on the Road, erano i Kansas con la loro Polvere nel vento, appunto Dust in the Wind. Beh, insomma, va bene, tornando allora a quel percorso bellissimo da Marrakech.

Ma com'è? Ma com'è questo brano di Michael Jackson che abbiamo ripescato oggi con questo assolo di chitarra del grande Slash dei Guns N' Roses, che qui lo accompagnava. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Giving to me, Michael Jackson. E andiamo avanti, sempre col nostro Joe on the road. No, vi stavo dicendo appunto che in quell'occasione fummo fortunati, perché non è difficile, non è inverosimile trovare questi passi, non solo questo, ma anche quello a fianco, quello che porta poi invece verso l'oceano Atlantico, un altro passo, un'altra strada incredibile, il Teasing Test. Dicevo appunto, non è difficile, non è così impossibile trovarli chiusi per neve.

Maître Jim, o se volete solo Jim, con la sua Munker Afrikazone. Un grande successo, soprattutto in Francia, ma anche qui da noi, di qualche anno fa, di questo cantante, di questo cantautore congolese di origine. Altro grande classico, abbiamo The Connells, 74-75. Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, siete sempre qui con Radio Fausto.

Altro bellissimo brano, questo di Cornells, dal sapore un po' così nostalgico, 74, 75, anche voi siete di quegli anni? No, io ne ho qualcuno in più. Va bene ragazzi, allora ci stiamo avviando verso la chiusura, non del programma, assolutamente, ma del solo nostro secondo slot. Un altro brano però prima, ce lo canta Eric Clapton, vabbè, grandissimo classico da parte sua, eccola qui in Tears in Heaven.

Eric Clapton, le sue lacrime in paradiso, le lacrime per, sappiamo, questa canzone scritta per il figlio, prematuramente scomparso. Torniamo a brevissimo, raga.

Beh, un brano molto bello, questo di Bruno Risas che abbiamo pescato dall'ultimo Sanremo con l'albero delle noci. A Thousand Miles, ci canta Vanessa Carlton, e quindi ascoltiamoci le sue migliaia di miglia.

Vanessa Carlton ci ha cantato A Thousand Miles. Beh, effettivamente ci vogliono migliaia di miglia, intanto per raggiungerlo il Marocco, perché sì, insomma, non è proprio a portata di mano, se lo intendiamo naturalmente raggiungere con i nostri mezzi. E poi naturalmente per girovagarlo in lungo e in largo, perché i luoghi sono davvero numerosi da visitare. Ragazzi, proseguiamo con musica italiana, un'altra bella parentesi, Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.

Beh, una delle canzoni sinceramente più riuscite è quella, questa che abbiamo appena ascoltato di Eros Ramazzotti. Un'emozione per sempre. Benissimo ragazzi, proseguiamo e dunque ci spostiamo adesso dall'Italia. Andiamo in Croazia, ma non per parlare di luoghi, località, percorsi, ma ascoltandoci il brano di questa cantante, Severina. Vabbè, non l'avrete sicuramente mai sentita o quasi, è stato un grande successo con la sua K.O. Buon ascolto, Radio Fausto.

Vabbè, però non abbiamo ancora citato alcuni luoghi culto del Marocco, che se avete intenzione, avete la possibilità appunto di raggiungere, non dovete assolutamente perdere, come Zagora, come Erfoud, Merzouga, dove così si apriranno dinanzi a voi così uno spettacolo di dune davvero molto suggestivo, soprattutto verso il tramonto. Vabbè. Poi naturalmente altri percorsi bellissimi come le gole del Dadès, eccetera, eccetera. Abbiamo Gazebo!

0: Imperversava l'estate del 1983, momento flashback, quello di oggi con il Joe on the Road. Però ragazzi è tutto per oggi, ci siamo riascoltati questa bella I Like Chopin di Gazebo. Ma ci dobbiamo salutare perché c'è qualcuno già che bussa alla porta. Ci ritroveremo comunque presto ad ascoltare altra buona musica e parlare, snocciolare così di luoghi, percorsi, itinerari eccetera. Per il momento è tutto, vi saluto, Giorgio Pongiluppi, e beh, naturalmente vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione. Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: On the Road, quando la musica viaggia con te.

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana dal mixer e già non mi ci raccapezzo più. Va bene, ciao, come state? Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto. Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera, l'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, eh? Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male, non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Mi ricordo bene questo album quando uscì e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto quello che tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cards con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro Joe on the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al Joe on the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove l'abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto, e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom PD qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi con voi.

0: Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi.
1: Bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
0: E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora, ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 chilometri mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart, che ci è tornata così a fare capolino il nostro John the Road con The Old Heart of Mine. Ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, è sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi dicevo di questa città, Cracovia.

0: che avrei già da tempo voluto visitare ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino e poi naturalmente nel mio caso insomma è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.
1: Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro

po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now.

No, dicevo che insomma Cracovia, di là della bellezza della città in generale, insomma, è stata per me davvero una tappa importante, in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un culto.

0: è uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non mi ci ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.
1: What you think of my new saddle, lizard?
2: Oh yeah, swell mate, proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.

When I Was Your Man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del Joe on the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, e poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada. Ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani. We were boys who play pretend, army tanks and army men. Hide and seek, grow to be the kings we dreamed.

gun. Remo Forer, Water Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei sei un po' stanchina, ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto, eccetera. Sono degli ultimi, devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

Belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!

On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: A volte ritornano, sì, effettivamente siamo stati assenti almeno con nuove puntate, perché poi ciclicamente le nostre trasmissioni, insomma, si ripetono, i nostri programmi che poi, vabbè, insomma, mandiamo in onda, ma che poi replicano quasi all'infinito. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora ragazzi, siamo tornati, effettivamente sentivo un po' la nostalgia così di questo microfono, ma soprattutto del così rimanere assieme a voi ascoltando della buona musica. Nuova puntata del Joe on the Road. Joe naturalmente sta per Giorgio Pongilupi, e queste sono le gloriose frequenze di Radio Fausto, quella che fu un tempo che invadeva le onde dell'etere, ma che ora così trasmette a colpi di beat sul internet World Wide Web. Va bene ragazzi, partiamo con un primissimo brano di un grandissimo musicista. Si tratta di Jeff Lynne, il frontman dell'Electric Light Orchestra, gloriosa band degli anni fine 70, 80, eccetera, qui con un nuovo pezzo.

È sporca fino alle ossa, mamma mia, Dirt to the Bone, un brano dall'ultimo album di Jeff Lynne. Vabbè, insomma, si presenta da solo Jeff Lynne qui, senza Electric Light Orchestra. Tra l'altro credo che qualcuno sia anche è scomparso in questi ultimi anni, qualche altra componente della band. Vabbè, insomma, capita, ragazzi, però il sound è sempre quello, eh?

Have you ever seen the rain? Beh, ditemi voi se questo non è una tipica road song, di quelle classiche canzoni che si ascoltano mentre si viaggia. Io mi vedo già al manubrio, inforcare il manubrio della mia moto. Pensate voi. Qualcosa di un pochino più contemporaneo? You're insecure.

One Direction, What Makes You Beautiful. Ma dai, rituffiamoci nel passato, questi grandissimi brani. Qui in sottofondo già c'è Johnny Cash.

0: a lot.
1: Che capolavoro, raga.
0: She used to love me a lot.
1: Johnny Cash ci ha fatto visita oggi al Joe on the Road. Sempre io, Giorgio Pongiluppi. Siamo nel nostro primo slot di questo nostro 17esimo episodio di questo programma, che spero gradiate. Ragazzi, un po' di buona musica italiana. Che musica! Un brano d'autore, raga, Rino Gaetano. Beh, direi una perla nascosta del suo grande repertorio. Cogli la mia rosa d'amore.

ragazzi, che brano, io amo visceralmente questo brano, questo testo, questa canzone di Rino Gaetano, il grandissimo Rino Gaetano. Una delle sue perle nascoste, dicevo, sicuramente non è uno tra i brani suoi più famosi, ma io credo tra i più belli in assoluto. Abbiamo Rod Stewart in sottofondo con l'ultimo brano, ma per il nostro primo slot.

Vabbè, un brano capolavoro, questo di Rod Stewart, Downtown Train, che poi in realtà non è sua, la canzone era stata incisa qualche anno prima da Tom Waits, ma credo che, vabbè, raramente però, raga, le cover, diciamo, superano, almeno a mio insindacabile giudizio, diciamo, la qualità dei pezzi originali, e questo secondo me è il caso appunto di Rod Stewart con questa versione memorabile di Downtown Train. Raga, ci fermiamo qualche secondo per il nostro, appunto, pausa del primo slot. Torneremo tra brevissimo.

0: E con questo bel brano di Ram Aftermath siamo entrati di fatto nel secondo slot, quindi la seconda parte del nostro Joe on the Road, sempre sottoscritto, Giorgio Pongiluppi assieme a voi per i prossimi una quarantina di minuti. Un brano, ragazzi, capolavoro di Alberto Fortis. Ce lo riascoltiamo da quell'epico album che porta il suo nome.
1: Sono tutto tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: feel.
1: Robbie Williams, Go Gentle, beh, un brano che ha dedicato alla figlia, proprio per metterla un po' in guardia del futuro che l'aspetta, insomma, tutti gli aspetti della vita, eccetera, eccetera. Vabbè ragazzi, volevo parlarvi di Cracovia, davvero una città incredibile che ho avuto modo di visitare e di raggiungere anche proprio via terra, perché poi sì, tranquillamente la si può raggiungere tranquillamente, anche se vogliamo comodamente in aereo, e facendo peraltro molto molto più in fretta. Vabbè, io invece ho voluto fare un certo viaggetto qualche mese fa e raggiungere appunto con i miei mezzi. Devo dire che sono rimasto davvero stupito dalla bellezza di questo

questa città, di questo luogo, tra l'altro fatto oggetto di riprese di un famosissimo film di anni fa del grande Steven Spielberg. Io naturalmente, appassionato cinefilo quale sono, beh, non potevo certo farmela mancare. Anders Højgaard, Born with a Broken Heart, a Radio Fausto.

davvero bella questa ballata, è davvero bella, vi dicevo, anche questa città. Se avete modo di visitarla, beh, ve la raccomando, perché è davvero, davvero molto molto affascinante dal punto di vista anche storico, con il quartiere ebraico, eccetera. E naturalmente nel vicinanza un altro luogo, beh, che io reputo di fondamentale importanza dal punto di vista anche della storia, anche la più drammatica, ok? Proseguiamo? Radio Fausto, ora c'è Steve Winwood.

Vabbè, insomma, la città di cui vi parlavo appunto era Cracovia, e il film famoso a cui facevo riferimento era niente meno che Schindler's List, il capolavoro assoluto di quel grandissimo cineasta che io reputo di gran lunga il più grande di tutti. Vabbè, e quindi insomma girato in gran parte in città e nei suoi immediati dintorni. Davvero, visitate Cracovia, davvero molto molto bella. Vabbè, tra le cose naturalmente anche la Basilica di Santa Maria, molto bella e affascinante. L'unica cosa che mi sono perso, devo dire, che è stato le miniere di Velička. Ecco, quella effettivamente mi è mancata. Ultimo brano! No, solo per il secondo slot, perché poi ce ne sarà un terzo, quindi insomma non ci lasciamo ora. Vediamo se riusciamo a non sforare. Lionel Lewis, Better in Time.

Accidenti, che voce! Leona Lewis ci ha fatto visita oggi a Joe on the Road. Accidenti, però anche che ritardo assolutamente pazzesco. Speriamo che qui la regia ce lo abbuoni. Torniamo comunque tra poco per il nostro ultimo slot. Sempre Giorgio Pongiluppi, rimanete qui e sintonizzati.

Accidenti, che bravo, che voce! Sam Smith, oggi qui con noi, il nostro episodio del John the Road, ci ha cantato la sua Fire on Fire. Beh, invece ora tuffiamoci in tutte altre atmosfere, e quelle che ci arrivano così dai Caraibi, più precisamente. Beh, lei ora vive in Florida già da qualche decennio, un'esule cubana. Parliamo di Gloria Estefan.

Gloria Estefan, ci siamo ascoltati oggi con la sua bellissima Hoy dal Unwrapped, un album, beh, insomma, un po' di tempo fa, ma sempre davvero molto molto bello ed orecchiabile, quanto questa Bad Day di Daniel Powter.

Vabbè, una brutta giornata, bad day, capitano, capitano, io credo che, spero almeno che non sia questo per anche per voi oggi, anzi, tutt'altro. Comunque è bello questo brano di Daniel Potter, con appunto la sua bad day. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo decisamente in chiusura, perché dopo poi mi minacciano ed è meglio di no, e quindi è meglio che vi salutiamo qui con un brano da tutt'altra atmosfera, un brano d'autore. Torniamo in Italia con figlio d'arte Cristiano De André, con le sue Notti di Genova. Ciao raga, alla prossima!

amica che mi perdi, adesso abbiamo fatto tardi. Adesso forse è troppo.

0: Senti che bel rumore.
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

Ciao, ciao, ciao amici, eccoci di nuovo qui online dopo, beh sì, reduci dalla puntata zero di Joe on the Road. Beh, insomma ragazzi, dai, non è andata poi malissimo, pensavo peggio, vi dico la verità. Beh certo, sono ancora un attimino arrugginito, ma col tempo, dai, pensiamo di prenderci un attimino la mano. Va bene, allora l'avete sentita la puntata, la puntata zero? Vabbè, insomma, se ve la siete persa, comunque nel nostro palinsesto troverete di sicuro, ammesso che lo desideriate, ammesso che desideriate farvi del male, troverete di sicuro delle repliche. Allora, siamo pronti con un nuovo palinsesto che è già pronto e sì, in arrivo, eccolo qua, pronti, via! Allora, ieri siamo partiti con un brano del 1979 e oggi non vogliamo essere da meno, per cui ribadiamo 1979, cambia naturalmente la musica, Sister Sledge, We Are Family. Ragazzi, la musica gloriosa di quegli anni, un po' di rhythm and blues, questo grande pezzo composto e prodotto da Bernard Edwards e Neil Rogers.

siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito la puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto. Adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.

assolutamente un genio questo ragazzo, Stromae, con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche, non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video, sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carrel, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

Beh, davvero era il magic moment quegli anni dei fratelli Gibb, i Bee Gees, tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su, comunque. Intanto, Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? In questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. There is a star that lights the road. È la volta di Alistair Griffin in Jazz Drive. Oh.

0: Splendida canzone di Alistair Griffin in Jazz Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José, e questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone che allora erano assolutamente desertiche, sono un paesino di pescatori sul mare o poco più, adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis?
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.
0: Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

Ma è uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno, in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi. Va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua. Never knew love like this before.

è davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, il discorso Spagna. Beh, certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò. Has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street.

Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, solo che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto, naturalmente automobili, eccetera, fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è, e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote, ma senza motore, in biciclette, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su. E da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque, insomma, ci siamo capiti.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Bill Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Please.

Beh ragazzi, questo video, se non l'avete ancora visto, dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh, lui le riaccende anche sul suo passato. Proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile, reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

No, hai proprio ragione, Max Pezzali. Con un deca, ma neanche oggi si può più andare via e non ti basta neanche in pizzeria. È proprio vero. Sante parole, sante parole. Vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky. Davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 e da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, comunque ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. Human Will.

John Cougar Mellencamp, un grande rocker nordamericano che qui abbiamo ascoltato con The Human Wheels, un bellissimo brano che da un po' mi mancava, devo dire. E dire che era uno tra i miei preferiti di allora. Va bene, da un grande rocker nordamericano a un grande rocker italiano, Ivan Graziani, con un brano, forse non il suo più famoso, ma di sicuro uno tra i suoi più belli. Fuoco sulla collina.

0: grandissimo chitarrista Ivan Graziani dall'Abruzzo, abruzzese era, Ivan Graziani con furore qui con il fuoco sulla collina. Ragazzi, per oggi è tutto, dobbiamo chiudere, siamo drammaticamente in ritardo. Io vi saluto, vi ringrazio. Joe on the road torna alla prossima puntata, ma non ci sono solo io, perché sì, si sta scaldando in panchina anche anzi è una voce che sicuramente riconoscerete subito, si sta scaldando in panchina e a breve arriverà, non posso spoilerare nient'altro. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi saluto, torneremo presto di nuovo, mi raccomando rimanete sintonizzati su Joe on the Road e naturalmente su Radio Fausto. Ciao!
1: On the Road, quando la musica viaggia con te.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: E voilà! Sto di nuovo qua. Giorgio Pongilupi, Joe on the road. Vabbè, abbiamo fatto anche un po' di promo recentemente, un po' sui social, diffondendo un po' il verbo, cioè dell'esistenza della Renew Radio Fausto e naturalmente anche di questo programma, il Joe on the road. Io sono Giorgio Pongilupi, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente per così gli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni. Ebbene ragazzi, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata. Io direi di non perderci tanto in ciance e di partire subito con la musica. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere un po' il manifesto del nostro programma. L'avrete già certamente riconosciuta. Lucio Battisti, Si viaggiare.

Vabbè, l'abbiamo risentita davvero con grande piacere questo brano intramontabile di Lucio Battisti e la sua Sì Viaggiare, che accidenti, come ho fatto a non metterla, pianificarla, suonarla prima nei nostri appuntamenti delle Jondero. Bene, oggi comunque era proprio il brano di apertura. Ebbene, a proposito di viaggi, beh ragazzi, non abbiamo mai citato di luoghi, di una piccola isola proprio a due passi dall'Italia, davvero un luogo, anzi uno, parecchi luoghi straordinari che essa può offrire. Parliamo dell'Île de Beauté, cioè è della Corsica, davvero un'isola meravigliosa, soprattutto per gli amici motociclisti. Una grande hit, sempre dal passato, ricorderete? Bruce Hornsby on the Range. E questa è la sua The Way It Is.

Beh, va bene. In Corsica non si può, di solito perlomeno sbarcare a Bastia e poi da lì magari partire subito in direzione del classico dito, e qui per godere di scorci davvero spettacolari su questi villaggi sul mare, e poi magari passare alla parte che si affaccia ad occidente e godere di altri particolari panorami. Abbiamo AVC, Friend of Mine.

Ha fatto tappa al John the Road anche AVC con Friend of Mine. Oggi è la nostra 13ª puntata. Allora vogliamo ricordare anche la mail radiofaustoweb@gmail.com per contattarci, dirci un po' la vostra, qualche richiesta, quello che volete. Malika Ayane. E poi parleremo ancora di altri luoghi della Corsica, eh?

Bello questo brano di Malik Ayan, senza fare sul serio. No, invece qui si fa sul serio, perché poi in Corsica, lì quando siete sul dito, nel versante occidentale, fate una sosta a Nonza ad avvistare la splendida spiaggia nera di Nonza e poi una capatina alla bella San Floran. Bonnie Hamm.

Grandissimo brano di Bob Marley, mi riprese però con grande fortuna anche in questa versione pop dei Bonnie M, un brano che comunque anche esso si perde nella notte dei tempi. Torniamo tra pochissimo.

Non voltarti indietro, non guardare indietro, guarda avanti. Una canzone che in fondo è un grande e incrollabile ottimismo verso il futuro. Beh, questo brano è stato spesso, tra l'altro, e volentieri preso proprio, diciamo così, in prestito da alcune campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti. Va bene, allora Don't Stop Fleetwood Mac, oggi al John the Road numero 13.

Bellissima, bellissima. Freddie Mercury, abbiamo riascoltato oggi con questo brano, un po' meno conosciuto forse rispetto ad altri, ma non meno bello. There must be more to life than this. Ci deve essere di più nella vita di questo, ci cantava il grande Freddie Mercury. Torniamo in Italia, Giorgia.

I love it, le sonorità, il vibe di questo brano. Lionel Richie, Just For You, fatto capolino oggi al Joe on the Road, 13ª puntata, raga. Sono sempre Giorgio Pongiluppi che vi tiene compagnia, spero gradita. Beh, allora vi dicevo di questo percorso in entroterra, in direzione Île Rousse. E beh, però nel bel mezzo del quale, volendo, un percorso un po' più per arditi è questo, ci si può inoltrare per un tratto in off-road per il deserto dell'Agriat. Vabbè, insomma, un tratto di così macchia mediterranea, al termine del quale raggiungerete delle spiagge davvero splendide, selvagge, davvero meravigliose. Questo è il deserto delle Agriate. Qui invece Gianni Togni, ve lo ricordate? Qui ci canta Maggie.

Un bel brano di Gianni Togni ci siamo riascoltati oggi. Maggie, al 13° appuntamento del John the Road. Beh, allora ragazzi, se siete tornati tutti d'un pezzo, voi e il vostro mezzo dal deserto della Griate, poi dopo potete proseguire, ma ne parliamo tra qualche minuto.

Beh, oggi stiamo facendo davvero man bassa di brani, di grandi brani, grandi successi del passato. Questi erano i No Doubt che ci siamo riascoltati con Don't Speak. Però non solo, dai, abbiamo anche brani un pochettino più contemporanei, come quello che sta per partire della bellissima Miley Cyrus. Lei e anche questa sua canzone, Flower. We were good.

Allora, dicevo, se siete tornati tutti da un pezzo dal deserto dell'Agriat, avete passato il Rus, eccetera, raggiungete Calvi, la bella Calvi, altra sosta e poi ancora avanti, ancora verso occidente per una strada decisamente spettacolare, quella che vi porterà all'abitato di Porto. Davvero bellissima.

se è così è così. If This Is It, cantavano Huey Lewis and the News da quel memorabile album qual era Sports. Allora, dicevo di questa strada davvero spettacolare, quella costiera, mi raccomando, quella costiera molto bella, anche quella dell'interno, ma quella costiera che da Calvi poi potete raggiungere Porto è davvero qualcosa di spettacolare, dove procedere oltre i 40 km orari è davvero pazzesco, tanto che insomma è stretta, scavata nella roccia, insomma bisogna procedere appunto con circospezione, ok?

I won't let the sun go down on me, non lascerò che il sole tramonti su di me, cantava Nick Kershaw qualche decade fa. E vabbè, lo cantava però quando era giovane, mo te voglio vedere ora, caro Nick. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, eh? Sì, perché dopo poi sforiamo, poi c'è qualcuno che si lamenta, eh? Non facciamo nomi. Raga, vi saluto con Tina Turner, Giorgio Pongilupi vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.

che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

Dono un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

Come va, amici? Siamo di nuovo assieme. Questa volta lo dico subito. Siete su Radio Fausto, quella web radio, non quella che fu quella on the air, ma quella online. Non so se avete sentito però la novità di questi ultimi giorni. E adesso, così, a tenerci compagnia, a tenervi compagnia, è anche un altro collega della mitica Radio Fausto che fu. Beh, l'avrete sentito già, un'altra voce che mi affianca in uno dei suoi programmi molto molto interessanti, con delle selezioni musicali davvero accattivanti. Parliamo del grande Claudio Di Lorenzo. Claudio Di Lorenzo, che però allora si limitava solo alla regia, così, appunto, alla parte tecnica della radio in sé. Questa volta invece, ragazzi, è passato così al microfono, davanti al microfono, a intrattenervi e intrattenerci. Partiamo? Joe on the road, Giorgio Pongilupi, di nuovo insieme per altri 60 minuti. Qui abbiamo i mitici London Beat.

Bene ragazzi, siamo partiti alla grande però davvero con London Beat in I've Been Thinking About You, un grandissimo successo di qualche anno fa. Abbiamo fatto pure pubblicità al buon Claudio Di Lorenzo. Oh Claudio, mi raccomando, poi mi raccomando, col bonifico, eh. Abbiamo Justin Timberlake. Sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e siete su Radio Fausto, Web Radio.

Va bene, allora con Joe on the Road oggi ci siamo ascoltati anche un brano, uno tra i più famosi dell'Enfant Prodige, Justin Timberlake con Mirrors, ovvero specchi. Grandissimo classico di quell'omone. Si chiama Barry White e questo è il suo brano credo più famoso in assoluto. You see the trouble with me.

Allora, dovremmo avere anche una nostra mail da qualche parte, con cui naturalmente ci potete anche contattare, darci suggerimenti, magari indicarci qualche brano, qualche cosa, non lo so, contattarci e dirci, così, partecipare a questo nostro progetto della New Renew Radio Fausto Web Radio. Abbiamo ascoltato Barry White e la sua mitica You See the Trouble With Me. Adesso invece, come potremmo definirlo? Un oriundo, questo ragazzo italiano, che però da sempre vive in Inghilterra, Jack Savoretti.

0: Allora era Jack Savoretti, si dice così, anche lo slang, non lo so, comunque lui ha origini italianissime, questa era la sua Love is on the line. Beh ragazzi, passiamo ai grossi calibri, Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: ragazzi, che musica bella questa interpretazione di Johnny Cash con One. Ragazzi, allora sta per chiudere il primo slot, lo chiamiamo così, dai, del nostro Joe on the Road di oggi. Allora, ho recuperato nel frattempo anche la mail, quindi se ci volete scrivere magari, darci qualche suggerimento, dirci la vostra, possibilmente non insulti, ecco, Radio Fausto Web, tutto attaccato, @gmail.com.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

Grandissimo Howard Jones con Everlasting Love, il suo amore infinito, come infatti anche noi abbiamo un amore infinito appunto per i viaggi. E vabbè, dopo ci torneremo su e parleremo di qualche altro luogo davvero accattivante, davvero affascinante. Proseguiamo ancora con la musica, qualcosa di un pochettino più recente. Abbiamo i Maroon 5, dove ci parlano di ricordi.

Belinda Carlisle, che dopo l'esperienza, diciamo quasi adolescenziale, con le Go-Go's, non so se qualcuno di voi si ricorda, beh, si è messo in proprio e beh, ha dato vita poi a diversi album molto molto interessanti, con anche alcuni singoli di pregio come quello di prima, Into Deep. La grande musica su Radio Fausto. E qui c'è un grandissimo George Harrison.

While my guitar gently weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente. Accidenti, che titolo, brano davvero memorabile. Questo di George Harrison, che qui abbiamo sentito in una live, mi pare, forse questa versione. Sì, sicuramente. Avanti con la musica ancora, il tempo stringe, ragazzi. Una grande voce, Natalie Cole, che abbiamo qui per voi. Bellissima questa Miss You Like Crazy.

0: Mi manchi da morire, Miss You Like Crazy, era Natalie Cole. Adesso procediamo con qualcosa, dai, di un pochettino più movimentato.
1: Esta noche bailamos.
0: Enrique Iglesias.

Anything you want, you got it. Tutto quello che cerchi, ce l'hai. Tutto quello di cui hai bisogno, ce l'hai. Cantava il grande Roy Orbison in You Got It, che abbiamo appena ascoltato. Bene ragazzi, parliamo di un altro luogo davvero molto bello da visitare in sella alle nostre moto, ma anche naturalmente su quattro ruote. Un'isola in Croazia fa parte dell'arcipelago delle Coronate, l'isola di Pag.

È bella, chi se la ricorda, la mitica Donna Summer, le ricordate? La regina della disco music, così, così era nominata, e con lei quel grande produttore qual era? Giorgio Moroder. Vabbè, insomma, altri tempi, ragazzi. Va bene, allora, vi stavo dicendo di quest'isola, l'isola di Pag, collegata alla terraferma, solamente da uno spettacolare ponte. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Mark Amber. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

0: But you're just a boy.
1: Beh, grande voce quella di Beyoncé con If I Were a Boy, l'abbiamo ascoltata. E beh, vi stavo dicendo di questa isola davvero meravigliosa. Se arrivate dall'Italia, arrivate a un paesino, una frazioncina, si chiama Prizna, grosso modo, sì, mi pare di ricordare così. Vi imbarcate su questo traghetto e poi sbarcate dopo 10 minuti. Ragazzi, sbarcate sulla Luna, perché è un territorio davvero assolutamente, non brullo, proprio desertico, ma assolutamente affascinante, l'isola di Pag.

Sheila and Black Devotion in Spacer. Vabbè, insomma, allora dicevo di questa isola davvero incredibile, ma davvero dissimile un po' da tutto quello che la circonda. Ok, sì, vabbè, siamo in terre carsiche, però insomma sembra davvero di essere sulla luna. E poi comunque, se andate in estate, avrete modo comunque di raggiungere delle splendide calette. Il mare è davvero molto bello e trasparente.

0: Ancora splendida la voce di Tony Hadley che abbiamo ascoltato con gli Spandau Ballet qui in un brano, beh, il loro manifesto, diciamo, dai, Gold. Ragazzi, però ancora una volta non ce la possiamo fare, siamo in ritardo, vabbè, dai. No, due cose, le ultime parole proprio su questo percorso, su questa isola che potete raggiungere tranquillamente e comodamente dall'Italia, e che poi se la percorrete questa strada panoramica da nord a sud nell'isola di Paga, ragazzi, potrete godere di vedute assolutamente sensazionali. E poi a sud vi ricollegherete alla terraferma, questa volta attraversando un ponte davvero bellissimo, spettacolare. Questa era Paga, poi ancora più a sud, vabbè, potete far visita alla città di Zara, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, un'altra chicca buttata lì. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Giorgio Pongilupi vi saluta in Joe on the Road, si chiude qui e vi diamo appuntamento alla prossima, no? Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Fausto, sempre e comunque. Ciao a tutti!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso, settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io, e questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli, viaggi on the road che possiamo compiere, quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

Siamo partiti con una grande carica oppure no, eh? Questi erano Michael Bublé, grande crooner canadese, e il mitico Bryan Adams assieme in questo brano che si intitolava After All, ed era il nostro primo pezzo che ci siamo sparati oggi, come primo brano del nostro John the Road alla settima puntata. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, un brano di tutt'altro tenore. Un po' di anni fa, Claudio Baglioni ci cantava La Vita.

Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna. E questa, beh, cambio tutto. Da True Blue

Ma che furore fece questo brano nell'87? Eh sì, La Isla Bonita, tanta roba ragazzi. Madonna, quindi, dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Rise and Trace.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demis Russo, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Furono invece fermati in Francia. Lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi dopo loro proseguirono dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

Dolci momenti che ci hanno cantato il Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato svariate volte. Ragazzi, un viaggio, un paese che consiglio a tutti di visitare, davvero meraviglioso, una grandissima ospitalità e beh, insomma, potrete assaporare anche un po' così di avventura recandovi in questo luogo. Naturalmente parlo di viaggi via terra, naturalmente anche con l'ausilio di un traghetto, di una comoda nave e con la vostra moto, ma anche con un'automobile, con una comune automobile. Non è necessario il 4x4, a meno che non abbiate proprio velleità di spingervi così in avventure abbastanza estreme. Beh, anche perché solo così a livello stradale questa nazione potrà regalarvi degli scorci e dei luoghi davvero davvero eccezionali. Dopo magari ne menzioneremo alcuni di essi tra i suoi più caratteristici.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

The Adventure, Send My Heart. Bella questa canzone, Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Midesse, davvero incredibile. Qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon, anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John qui assieme in questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, è bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista rock.

cambierà, cantava Neffa. E ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Jeff, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, vabbè, tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest, nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Ersard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi il ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tosere per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Geffe, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più.

Avevamo anche Neck oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Congiluppi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, l'abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo, beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tosero.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. E, vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. Dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo del film, dei film di Star Wars, non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Steve Winwood, Higher Love. Allora, dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè, comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, vabbè, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh, ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma, ma non è proprio da tutti, no? Perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondule dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, eh? Mi sa che questa sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi. La nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi, ciao e grazie a tutti, ciao raga!
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

La grande musica è solo su Radio Fausto.

Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e la web radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto, quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio, vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerza, Redejef, eccetera, ragazzi non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto con una cascatella, davvero molto molto scenografica la cosa. Abbiamo Leona Lewis, Better in Time.

Beh, una grande voce è quella di Leon Lewis, che ci siamo riascoltati oggi nel nostro ottavo appuntamento con il Joe on the Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Vabbè, quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on My Boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione a puntate, in onda anche sulla Rai, se non ricordo male, Il Diario della Motocicletta. È la volta di One Direction.

Un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Minds.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: Its Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

to go. Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location, Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Bachman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciotel Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino, ma ridotta, però insomma, gli amanti della saga, naturalmente, non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Fongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. Quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare. My mother

It's fire on fire. Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante Sam Smith, il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì. Ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era una bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto. Moi, Lolita, Alizée.

Sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizé con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.

gone. Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti, come, vabbè, intanto l'oasi di Xarghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.

0: una grandissima interprete, Tracy Chapman. Oggi abbiamo ascoltato con The Promise, un brano davvero stupendo. Va bene ragazzi, ora però di lasciarci, perché come al solito rischiamo di sforare, anzi forse abbiamo anche già sforato. E comunque non prima di avervi ricordato, non solo va bene l'Oas di Xarghilan, stiamo parlando della parte sud-est della Tunisia, ora facilmente raggiungibile anche con una strada comodamente asfaltata, non era così qualche anno fa, ma anche non dimenticate, se siete da quelle parti, le città, i villaggi, anzi per meglio dire i villaggi sempre nella parte sud-est, a qualche chilometro dalla città di Tatooine, ricordate di visitare appunto i villaggi di Chenini e Douaré, due luoghi che sicuramente vi rimarranno impressi. È tutto per oggi, Giorgio Pongiruppi vi saluta, Joe on the road, ci ritroviamo alla prossima, salutiamo anche naturalmente chi ci segue. Rimanete comunque in ascolto su Radio Fausto Web. Ciao ciao ciao!
1: On the road. Quando la musica viaggia con te.

Ciao, ciao, ciao amici, eccoci di nuovo qui online dopo, reduci dalla puntata zero di Joe on the Road. Ragazzi, dai, non è andata poi malissimo, pensavo peggio, vi dico la verità. Certo, sono ancora un attimino arrugginito, ma col tempo, dai, pensiamo di prenderci un attimino la mano. Va bene, allora, l'avete sentita la puntata, la puntata zero? Se ve la siete persa, comunque nel nostro palinsesto troverete di sicuro, ammesso che desideriate farvi del male, troverete di sicuro delle repliche. Allora, siamo pronti con un nuovo palinsesto che è già pronto e sì, in arrivo, eccolo qua, pronti, via! Allora, ieri siamo partiti con un brano del 1979 e oggi non vogliamo essere da meno, per cui ribadiamo 1979, cambia naturalmente la musica, Sister Sledge, We Are Family. Ragazzi, la musica gloriosa di quegli anni, un po' di rhythm and blues, questo grande pezzo composto e prodotto da Bernard Edwards e Neil Rogers.

siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito alla puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto, adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.

Assolutamente un genio questo ragazzo, Stromae, con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche, non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video, sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carrel, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

Beh, davvero era il magic moment quegli anni dei fratelli Gibb, i Bee Gees, tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su, comunque. Intanto, Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? In questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. There is a star that lights the road. È la volta di Alistair Griffin in Jazz Drive.

0: Splendida canzone di Alistair Griffin in Jazz Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che boh, già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, sì, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che, beh, insomma, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José, e questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in Un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone che allora erano assolutamente desertiche, sono un paesino di pescatori sul mare o poco più, adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis?
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.
0: Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

È uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno, in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi. Va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua. Never knew love like this

Beh, è davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, del discorso Spagna. Certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò. Has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street.

Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, solo che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto e naturalmente automobili eccetera, e fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote ma senza motore, in biciclette, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su, e da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque insomma ci siamo capiti. Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Bill Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Please.

Beh ragazzi, questo video, se non l'avete ancora visto, dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh, lui le riaccende anche sul suo passato. Proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile, reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

No, hai proprio ragione, Max Pezzali. Con un deca, ma neanche oggi si può più andare via e non ti basta neanche in pizzeria. È proprio vero. Sante parole, sante parole. Vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky, davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 e da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, comunque ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. Human Wheels.